0: kitiyo yito ikireta
1: enchangolo
0: enchangolo lelor kurodo lino
1: enchangolo emesani tumorere
0: nikitu minduwa doli tomati niki otaro nikiretoro
2: nikiretoro
1: enchangolo
3: eremayam
0: kite jaba tubulu zenebo yok nikitu bulutua
3: eremayam
0: kira namba na boto lo sholema
4: ashamo intubulwa yoga inta yok namba na bo
5: mayan fm
6: Vanix Records.